0: Il nano fino mi chiede, il nano fino mi chiede, non se vai, e non chiedo fino un nano fino di
1: Meu Deus, deixa ela cantar um pouquinho.